chiariamo un attimo con Giovanni Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punta romana, che spera, che non scada mai la parte del mensaggio qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è il romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tutto questo clappa ovviamente nella Spagna Palabra del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, tá ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é bom chamada se não escuta, e há não conhece Jesus, há uma vida de transformar, há uma do nosso Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar a evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sentendo una parola del Signore. Con avvo per il canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quei buchi marco un bici scucciando bene. Non spondeci ovviamente. Devo un messaggio di ispirazione. Mi andrò per seguire. Ma non due numeri di orazione per ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo, non si mangia ora, Miguel, anche per mensaggio con il signor Benchar Umanco, né? Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che cada un anno parte del mensaggio a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che vi romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?